0: Lui Sidonoi, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet,